0: Congola, Congola. Congola, Congola. Congola, Congola.
1: Radio Bazar Nom.